0: Radio.
1: La strada si è rarefatta, quest'auto è una bestia, è un colpo a cielo.

90 disconnetterei. Sono gli anni miei, sono il primo con la barba dal 96. Se mi spari faccio invece sono Kurt Cobain. Sopravviverò per sempre sopra i Mail on Plane. Sono un artista arrivato, sono Toto Cotugno. Faccio musica brutta e non me ne vergogno.